vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote.